0: Avanti sera cunione e che io sei campione sottave dei quattro sagnone poi calone stava nena la copri che le nuova non ha caro levanta che rovetta la buona seta pigliare la camiseta.
1: Ah.